Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, un minuto alle 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Ma come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano! Come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Salve a tutti e bentornati sugli Scombriccolati. Come ogni mattina siamo qui per accompagnarvi con il nostro spirito giocoso, le

0: Sgombricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno Combriccola. Capodanno di circa 37-38 anni fa, ristorante abbastanza carino, chiedo a mio marito: dai, andiamo a ballare, e lui: no, non ho voglia, e scappa. Io lo rincorro, abito da seta, tacco 12, comincio a correre dietro di lui, scivolo, prendo una tovaglia, la tiro via, tutti i bicchieri per terra. Ops.
2: Buongiorno. Al mare mio marito si lava i denti, viene, scende e mi dice: ma che dentifricio ho mai preso, che amaro. Io ho avuto un dubbio, ho guardato, aveva usato la pomata per le emorroidi. Buona giornata.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. I'm Amanda from Massachusetts. Hi Manu, hi Sergio. Patrizio, my pneumatic hammer, how are you? Mi manchi molto. I love you, Patrizio.
4: Number one! Gli sgombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ah, la sveglia! Chi ha parlato? Chi ha parlato? Chi è quell'urdo scombriccolato che ha parlato? Chi ha parlato?
2: Ciao. Ciao. È Ernesto da Turano. Ciao.
3: C'è la combricola, con la mano Sergio il pazzo, Radio Number One. E oggi c'è anche Bruno Vespa che dà il meteo e il focus.

0: Svegliati del Mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Sergio e lui è più bollito di Santa Fe. Sergio e fidati di me.
2: Buongiorno signor Padre Romano, senta, io sono professor Caucasi e volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia e se vuole passare per controllo, grazie, prenda appuntamento con mia segretaria.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Cavolo, ragazzi, mi sono accorto di aver dimenticato la patente a casa. Però sono tranquillo, perché se dovessero fermarmi per un controllo mi basterà dirgli che ascolto la combriccola, così mi manderanno via senza problemi. Se non fosse così, scoppierò a piangere.
2: Allora, la mia missione di oggi è portare a livello 11 il mio gioco di fattoria sul telefonino, perché è molto importante. Adesso ho 4 vacche, 6 galline, appena raggiungo il livello posso mettere anche il maiale. Sono contentissimo e soprattutto spero di arrivare con la batteria carica fino a sera. Buona giornata a tutti, amici.
3: Missione di oggi: pettinare le bambole. Questo messaggio si autodistruggerà tra 2, 1, boom!
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Mentre vado a lavorare, la combricola devo ascoltare. Tanta felicità, trallallero, trallallà. Baci baci da Dani da Brescia.
2: Io quando ascolto la combricola voglio ridere. Quando sono al lavoro e ho le cuffie abusivamente, i miei colleghi mi guardano e mi dicono: ma che ridi da solo? E io dico: sì, non rido da solo, rido con la combricola.
0: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: Con Radio Number One.
7: L'estate 2026
6: è più calda che mai.
8: Radio Number One.
7: Ascoltaci.
6: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
7: Alfa,
6: Charlie Puth,
7: Serena Brancale,
6: Madame e tanti altri.
7: Tieni sempre accesa Radio Number One.
6: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
7: La musica che cerchi è qui.

0: meteo.
1: Un cordiale buon mattino da De Ninardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Ci attende un mercoledì inizialmente in prevalenza soleggiato sulle regioni settentrionali. Poi, tra pomeriggio e sera, sopraggiungerà qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Caldo ed afa intensi con massime roventi valori che, specie nei grandi centri urbani, toccheranno anche i 36-38 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna, temperature stabili o in locale ascesa con massime tra i 34 e i 38 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su regioni peninsulari, oltre i 40 gradi sulle isole. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Benvenuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno, allora governatore, è tutta mattina che ti cerco e poi scopro che sei dietro a tagliare i autovelux. È tutta mattina che ti cerco che mi hai ordinato 4 damigiani prosecco. Dove te le devo portare, in tangenziale o dove?
2: Bricola, buongiorno, Alex da Bergamo. Io ho una frase tutta mia che in questo caso la giro sul romano, pat romano, e fa: finiranno i sassi nel Brembo, ma non i soldi al pat romano. Buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: TikTok, l'utente da lei chiamato è al momento irraggiungibile. Se non vuole perdere la priorità acquisita, rimanga in linea o eventualmente riattacchi e riprovi più tardi. Questo dopo il segnale acustico.
2: Sergio Gnagna.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno Scombriccolati, non so cosa farei senza di voi, con la vostra musica un po' scavessa.
2: Ragazzacci, buongiorno, la mia formazione stamattina è tanto che aspettavo un'occasione così.
0: Tra poco un messaggio scombriccolato che più scombriccolato non si può. Number
3: one! Gli Scombriccolati del mattino.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Oh ragazzi, noi stiamo andando a lavorare, non so cosa cavolo ci avete stamattina, mi sono partiti le ormoni a mille, però non so, prendetevi un cappuccino col bromuro, ragazzi, qua state sbarellando. Ciao, buona giornata.
2: Buongiorno Combriccoli. Stamattina mi sono svegliato con un quesito che mi attanaglia, Fes, ma scusate, buddisti e induisti, vegetariani, ma cosa succede quando dopo muoiono? Si reincarnano o si reinverdurano? No, così chiedo per un amico.
3: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
4: Good morning everybody. I am Amanda from Baltimore this week. Hi Manu, hi Sergio. Patrizio, my love, caterpillar delle orobie, how are you? Oh, quando vorrai tornare in the USA, ti porto da mio cugino Beppe e ti faccio mangiare la trippa. Ciao Patrizio, I miss you.
5: Buongiorno Combriccola, che cartello c'è fuori dal cancello della casa di Dracula? Attenti i canini, ciao Federico.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno scombricolati del Bembe. Io quando sono triste mi chiudo in cucina e mi preparo la mia merenda preferita, che è una bella frisella, che ci canto pure la canzone. Cara frisella mia, cara frisella mia, cara frisella mia, mo mi ti magno. La condisco con la Nutella calabrese, che sarebbe anduia, e via, così almeno si alza tutto, morale e tutto altro. Ciao, buona giornata.
2: È mercoledì. E che cambia. Almeno fosse venerdì. Buongiorno.
3: E anche oggi siamo arrivati al capolinea scombriccolati de mi corazon. Ci ritroviamo domani all'alba con nuovi messaggi e vecchie occhiaia. Ma voi muovetevi che tra poco iniziamo con la combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: comincia la combriccola, sono le 7 in punto a Radio Number One.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è mercoledì 15 luglio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, per la quarta notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro i Pashdaran. I media iraniani parlano di sistemi di difesa aerea attivate nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. Diverse esplosioni sentite anche a Banpur e a Chabahar nel sud dell'Iran. Teheran contrattacca in Giordania, Kuwait e in Bahrain. Trump intanto si rimangia all'ennesima uscita del giorno prima e ritira il pedaggio del 20% su Hormuz e punta su accordi commerciali con i paesi del Golfo, ma in un'intervista alla Fox il tycoon avverte: senza un accordo la settimana prossima colpiremo centrali elettriche e ponti. Torniamo in Italia. Politica, legge elettorale, vince il no alle preferenze, maggioranza sotto per un voto. Meloni ha vinto la palude, ora serve una riflessione. Le opposizioni occupano i banchi del governo e ritirano gli emendamenti, ad eccezione di quello sui fuori sede. Video dei vannacciani sul voto, proteste in aula. Schlein, andate a casa. Renzi, la Meloni si dimetta. Ed il governo accelera anche sul DDL sicurezza, nuova stretta sulle baby gang, via libera in Consiglio dei Ministri a nuove disposizioni in materia di sicurezza, una serie di norme che nella maggioranza vengono definite anti-maranza, piante dosi, fermo preventivo anche per i minorenni. Passiamo alla cronaca. Operazione antimafia, 'Ndrangheta, 79 arresti nel Regino. Meloni, colpo durissimo, le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni a commercianti e imprenditori. E parliamo ora della terza ondata di calore. Oggi bollino rosso in 7 città, domani

0: Questa terza ora della combriccola di Radio Number One ed è questa sua bella canzone che si chiama American Girls. Volevo ringraziare tutti i nostri ascoltatori che hanno fatto il tifo per me in questa love story che purtroppo temo non inizierà mai con il manutentore.
1: E anche perché sta facendo l'ultimo impianto.
2: Sì, sì, no? E poi deve staccare la spina.
1: Guarda, guarda come lo dice contento.
0: No. Io ci ho provato.
2: C'è un po' di gelosia.
0: Giustamente. Però è arrivato un messaggio interessante di una nostra ascoltatrice che dice: uè Manu, ma non è che è mio marito,
1: guarda, te lo auguriamo di tutto cuore.
0: Te lo auguriamo di tutto cuore. Guarda, veramente, sono felice per te. Sei una donna fortunata. Allora, detto questo, direi che possiamo voltare pagine e andare oltre.
1: Allora, parliamo di condizionatori.
2: No, parliamo comunque di posti di lavoro, perché in Inghilterra è successa una cosa molto molto curiosa. Una collega di lavoro ha fatto causa dopo essere stata paragonata a Darth Vader, il famoso cattivo di Star Wars. No, ma c'è di tutto, c'è di tutto. Beh, tu ci paragoni a coso in coso, anche noi, attenzione, potremmo querelare qualcuno.
0: Cioè, lei si è arrabbiata perché
2: sì,
0: gli hanno
2: molto,
0: detto che...
2: Sì, che perché? Assomiglia al cattivone di Star Wars.
1: La morte nera.
2: La morte nera, quello che è. E il giudice ha riconosciuto il danno psicologico e sì, le ha assegnato un risarcimento in sterline pari a circa 35.000 euro. C'è stata vessazione.
1: Beh, ma l'ha fatto per evitare guerre stellari.
0: Ma che carate!
1: Sì,
0: ma che carate! Ma a me se dicessi sembri Darth Vader? Come si dice?
2: Vader.
0: Darth Vader? Io non mi arrabbierei per niente.
1: Tiri fuori la spada e ci affetti
2: tu. Sulla testa. Esatto. Gliela spacchi sulla testa. No, la domanda potrebbe essere questa, che rivolgo anche a voi. Siete mai stati accostati per somiglianza fisica, per modi di fare anche, a qualche personaggio, anche di fantasia, celebre o meno celebre?
0: A me hanno sempre chiamato tipo il camionista.
2: Come il fumetto che andava di moda negli anni 70.
0: Cioè, tu arrivi con lo Scania, parcheggi sotto... sì, cose così. Però non mi arrabbio, cioè no. So di non essere particolarmente femminile.
2: Il camionista, no.
0: Però non mi arrabbio.
2: Io quando ero giovine, molto giovine,
1: lo chiamavano Lando.
2: No. Dicevano che assomigliavo, ma dopo un incidente stradale, questo, sì? A Kevin Bacon.
0: A Kevin

0: grazie di tutti.
1: Lo sapevo che a Kevin Bacon, sì. No, mi volevano scritturare per Footloose, certo, il ritorno, la vendetta.
2: Però aveva preso lo Scania in faccia.
0: Invece, personalmente mi chiamavano Bacon e basta. Sì. Riuscivo a uscire con qualche uovo ogni tanto.
2: Non lo so, io non mi arrabbierei comunque. Gigetto dice che io gli piaccio così. Oh. Questo è lo Scania.

0: Johnson su Radio Number One del 2011, siamo ritornati indietro di un po' di anni. Questa è la combriccola con Sergio Sironi, Darth Vader
1: e Kevin Bacon.
0: Kevin Bacon
2: e il Bacon
0: il Bacon e Manuela Doriani. No, però
1: che mi succede? Un altro malutentore all'orizzonte.
0: No, stanno smontando una porta. Scusate, mi sono distratta un secondo perché ho visto una porta smontarsi.
1: Devi concentrarti,
0: e camminare da sola. E vabbè, succedono cose che voi umani non potete neanche immaginare. No, stavo dicendo che è un po' troppo permalosa, però la signorina.
1: Allora, ha fatto causa a una collega di lavoro perché era stata paragonata a Darth Vader, questo famoso cattivone di Star Wars, e il giudice gli ha riconosciuto il danno psicologico, le ha assegnato questo risarcimento in sterline pari a circa 35.000 euro. Oh, però ci ha guadagnato, porca da sto danno.
0: Potrebbe essere comunque potrebbe
2: essere. Sì, un pensierino ce lo farei.
1: Vi stiamo chiedendo se siete mai stati accostati per somiglianza fisica, per modi di fare, insomma, qualche personaggio anche di fantasia celebre.
0: Ma sarebbe interessante anche capire se voi vi arrabbiereste di fronte ad una definizione. Tu ti arrabbieresti, Sergio? No,
2: hanno chiamato Stella Marina per 10 anni.
1: Stella Marina.
2: Perché ricrescono le stelle marine.
0: Perché, per le mani.
1: Certo,
0: chiamato Kevin Bacon.
1: Sì, perché ricrescono anche quelli.
0: Però nel senso non è da, cioè Kevin Bacon è bello, cioè un attore. Aggiungevano dopo un incidente o
1: allora infatti ho fatto la premessa. Kevin Bacon dopo che è passato lo Scania e gli ha dato una botta in faccia,
0: esattamente. Però ecco, non lo so, sarebbe interessante capire se i nostri ascoltatori farebbero causa, sarebbero appunto in qualche maniera si sentirebbero risentiti da questa cosa oppure no. Secondo me siamo una bella compagnia di persone che stanno al gioco, che stanno allo schermo.
2: Sì, bisogna, perché altrimenti diventi matto.
1: Poi meglio Bacon che Jimmy il fenomeno.
0: Di simpatico.
2: Però sono simili dopo lo scambio.
0: Esatto.

0: su Radio Number One, caro mio Pat Romano, c'è un nostro ascoltatore che dice che non assomiglia a Kevin Bacon, assomiglia a Ozzy Osbourne.
1: Porca miglia, vabbè,
0: e c'è anche una foto di Ozzy Osbourne, sì, dove
1: ma in
0: sembri
1: condizioni
0: tu.
1: Presentabili
0: sì, mica sì, tanto sì, insomma, sì. Bene, come possono essere presentabili le condizioni di Ozzy Osbourne, nel senso che non l'abbiamo mai visto molto pettinato, diciamo. Però in effetti una somiglianza c'è. Arriva Francesco Gabbani.

0: Gabbani, Summer Funk su Radio Number One. Attenzione, perché tra poco Pat Romano, a.k.a. Ozzy Osbourne, a.k.a. Kevin Bacon, si trasforma in Meteopat.
1: La combriccola di Radio Number One. Scarica l'app di Radio Number One,
2: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Buongiorno, buongiorno da Meteopatto, un saluto alle meteopattine, questa volta non canarie, ma sono arrivate qui fin all'interno del quartier generale di Radio Number One, capitanate come sempre dalla sapienza della nostra Manu Doriani. Allora ragazzacci, ragazzacce che non siete altro, c'è molta carne al fuoco nella giornata di oggi da un punto di vista strettamente meteorologico per quanto riguarda il nostro paese. Aia, mannaggia, sempre sta frustata così a tradimento. Da una parte il caldo estremo, che diverrà addirittura pericoloso, sì, per la salute umana su alcune regioni, perché questa canicola è davvero pazzesca. Dall'altro lato, attenzione ai temporali violenti che nel pomeriggio sera spazzeranno alcuni settori del nord Italia. I valori, tra l'altro, di energia presenti nei nostri cieli potrebbero determinare grandinate veramente molto, molto intense, oltre a diversi fulmini e colpi di vento, anche questi particolarmente intensi. Insomma, sarà una giornata dai connotati estremi per la nostra penisola. Da una parte il gran caldo, dall'altra parte possibilità di venti estremi come grandinate e temporali. Dunque, oggi previsioni: ancora caldo intenso con picchi nella bassa pianura ai 36-37 gradi. Tra le 14 e le 20, dunque tra pomeriggio e l'inizio della serata, avremo invece, come detto, temporali, come possiamo definire, esplosivi su buona parte del settentrione, specie tra Piemonte, Lombardia e Triveneto, dove non si escludono, ribadiamo, grandinate di grosse dimensioni. Quindi prestate molta, molta attenzione. Domani invece segnalato al mattino del sole e anche peraltro nella prima parte del pomeriggio, con caldo ancora intenso e afoso. Poi rischio di temporali minori rispetto ad oggi su Alpi e Prealpi, con qualche sconfinamento in pianura. Valori massimi sulla Valpadana che potrebbero toccare domani anche i 37-38 gradi. Per attendere una diminuzione sostanziale del caldo dovremo aspettare domenica 19 luglio. È tutto, ragazzacci.

0: Talk to You, mannaggia questa mattina che potevo cantare che non ho il ritardo del canario, né niente, non c'è le performance, non c'è remix perché c'è il focus di Pat Romano che ascoltiamo insieme.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. La Banca Centrale Europea ha selezionato diverse banche, 36 per l'esattezza, in tutta Europa per il progetto pilota in cui nella seconda metà del 2027 verranno eseguiti i primi test sulle funzionalità del cosiddetto euro digitale. La selezione è venuta tra oltre 50 candidature, tra vari istituti di credito, eccetera, eccetera. La notizia è stata resa nota dalla stessa BCE. Allora, per quanto riguarda le 8 casse di risparmio italiane, si tratta di Poste Italiane, Monte Paschi, Isybank, Intesa, San Paolo, Unicredit, Nexi, Satispay, Numia e Banca Sella. Ebbene, saranno presenti all'interno di questo progetto che permetterà l'accesso di migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, fra cui Banca d'Italia, a una versione di euro digitale da utilizzare online, quindi con POS che riguardano negozi selezionati o pagamenti, insomma, da individuo a individuo. E adesso veniamo a una notizia veramente molto curiosa che potremo magari commentare poi successivamente. Perplessità e risate, questo potrebbe essere il titolo, al ritorno della nazionale norvegese ad Oslo dopo l'eliminazione dai mondiali. Perché? Perché è sbarcato Erling Haaland, la stella della nazionale norvegese, con un souvenir in mano particolare che ha portato appunto dagli Stati Uniti. Aveva, adesso vi dico innanzitutto dove è stato visto e soprattutto dove è diventato virale, sul profilo social dello stesso attaccante. L'ha comprato questo souvenir a Dallas, dove si è dilettato nello shopping, ovviamente a margine degli allenamenti e delle partite. Ha acquistato un procione imbalsamato che sorregge una bottiglia di whisky, e lì è una sorta di icona, il procione imbalsamato con questa bottiglia di whisky. Valore ben $750 costa, insomma, il procione col whisky. E la scena di Haaland con in mano questo procione mentre scende dalle scalette dell'aereo è stata trasmessa in diretta TV dalla Norvegia, ma non soltanto, ed è diventata subito virale anche sui social, con gli utenti alla ricerca proprio di questo misterioso oggetto. In seguito la squadra norvegese si è poi trasferita al Palazzo Reale di Oslo, dove è stata accolta anche dal principe Haakon, e poi ha sfilato davanti a più di 90.000 persone impazzite proprio per la nazionale norvegese. Infine, per Haaland è pronto un nuovo volo direzione Sicilia. Vedi che l'Italia impatta sempre sui gusti di tutti i VIPs. Nella notte è sbarcato all'aeroporto di Catania, nei prossimi giorni sarà protagonista di una sfilata e poi si godrà qualche giorno di relax a bordo di uno yacht nel nostro bellissimo paese italico. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Feeling di Black Eyed Peas insieme a David Guetta, c'era anche lui in questo pezzo di qualche anno fa su Radio Number One. Soprannomi. Definizioni più che soprannomi, no? Come si dice?
1: Sì, nomignoli, soprannomi.
0: Tu che sei italiano.
1: Sì, io sono italiano. No, ma siamo partiti da questa domanda: se siete mai stati accostati per somiglianza fisica o mori di fare, insomma, qualche personaggio anche di fantasia.
0: Darth Vader.
1: Sì, siamo partiti da questa notizia di Darth Vader.
0: C'era un rumorino che faceva Darth Vader quando arrivava.
2: Quando
0: no,
2: respirava, no,
0: quando respirava, giusto. È vero.
1: In apnea.
0: Ho fatto un mashup tra Darth Vader e lo squalo. Mi è venuta in mente la musichina dello squalo.
3: Sì, buongiorno Luca da Mantova. Spesso vengo paragonato a MacGyver perché ho la soluzione sempre pronta a qualsiasi problema. A volte un bene, a volte un male, né? Perché a volte se ne approfittano. Comunque, va bene così. Ciao, buona giornata.
1: Ciao Mac.
0: Perfetto, per qualsiasi problema chiamiamo lui. Abbiamo anche il tuo numero, guarda. Si è abbassato il rumore di sottofondo. Almeno male, bravo, abbiamo risolto.
4: Ciao, io sono Fabrizio. E da giovane, ma giovanissimo, qualcuno ha detto che assomigliavo a Sting. Ma insomma, visto che i Police mi piacevano, mi è fatto piacere sentire che assomigliavo a Sting. Ciao.
1: Bel figaccione.
0: Buono, pazzesco. Io l'ho incontrato. Che ridere. Finisco la diretta un giorno, ero in un'altra radio. Finisco la diretta, esco dallo studio della diretta, mi sono trovata Sting davanti.
1: Che è successo?
0: Ho detto strano, ieri sera non ho bevuto. non è successo niente, gli ho chiesto di una foto. Questo fa molto ridere, lo volete leggere voi?
5: Ciao, sono Barbara da Milano, ho i capelli rossi, una sera ho messo un vestito verde e mio marito mi ha detto che ero uguale a Fiona, quella di Shrek.
0: Devi fargli causa. Se gli fai causa, cosa ha preso? 35.000
1: euro. Questa ha preso un risarcimento di 35.000 euro.
0: Per Fiona secondo me prendi di più.

0: con Unbreaker. Questa è Radio Number One, tra poco una grande canzone di Radio Number One. Vi riportiamo indietro al 1979.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: dal 1979, queste grandi canzoni di Radio Number One, We Are Family, Sister Sledge, ce l'ho.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Vi racconto una storia. Torniamo indietro al 1979, erano le 2 di notte.
2: E 2 di notte.
0: La città dormiva, non chiedetemi quale città perché non lo so.
2: Non c'era.
0: Però una città.
3: Una città qualsiasi.
0: Città. Qualsiasi dormiva, tutti dormivano tranne Katie Sledge, Nile Rodgers e Bernard Edwards. E voi mi chiederete cosa ci facevano svegli a quell'ora. Cantavano We Are Family. Katie Sledge cantava appunto We Are Family. E la voce principale appunto di questa canzone fu registrata alle 2 di notte. Lei aveva solo 19 anni. Con quei due gran marpioni di Nile Rodgers e Bernard Edwards erano in studio, non le fecero provare a lungo, le passarono il testo praticamente mentre registrava, per ottenere una interpretazione spontanea e naturale. Un gran talento.
2: Grande talento. E poi soprattutto siamo una famiglia.
0: Siamo una famiglia.
2: Alle 10 di notte certe cose vanno fatte.
0: E questo era il mio pippone di oggi. Finito.

0: Man, il pezzo di Dito nella piaga su Radio Number One.
1: Anche noi abbiamo un dito nella piaga.
2: Sì, le piaghe sono infinite. Buongiorno.
1: Buongiorno Augusto Balinetti,
2: buongiorno. Dal vostro Augusto sentivo parlare di soprannomi, paragoni. Devo dire la verità, me ne sono capitati alcuni un po' lodevoli anche, ma soprattutto banalotti come Rin Tin Tin, tipo recita da cane, insomma. Oppure uno che mi era piaciuto era... Sipario.
0: Sipario.
2: Appena cominciavo a parlare, Sipario. Era l'uomo nelle quinte che lo gridava. Poi rimborso mi hanno chiamato tutti, certo. I vari manager, perché tutti i clienti e gli spettatori chiedevano il rimborso.
1: Quei pochi che venivano.
2: Sì, ma devo dire la verità, quello che più mi ha colpito è stato il pubblico. Due soprannomi. Il primo, abbastanza famoso, era Vai a lavorare.
0: Ah, ok.
2: Ma quello che apprezzo da sempre avviene dopo qualche minuto dall'inizio. Ma basta!
0: Ma stai zitto, grammofono! Questa è l'ultima di oggi, Miley Cyrus, Wrecking Ball.

0: di Miley Cyrus, te la ricordi, Sergio? Miley Cyrus attaccato, seduta su questa pietra, su questo pietrone enorme.
1: Questa palla per demolire.
0: Questa palla di marmo, bella, di che cos'era?
1: No, era di ferro per buttare giù i palazzi.
0: Ah, ok, una bella palla di ferro. E si dondolava sulla palla di ferro.
2: Certo.
0: Allora, bene, siamo arrivati alla fine della combricola di oggi. Io ringrazio ovviamente per tutti i suoi contributi preziosissimi Patrizio Romano, detto Patromano, detto Meteopata, detto Kevin Bacon, detto Ozzy Osbourne.
2: E detta anche la fava di Focus. La fava di Focus. Noi ringraziamo invece quella sagoma di Sergio Sironi.
1: Detto e basta, detto Mariano, basta, come dicevano una volta, ma soprattutto oggi, poi è qui con
2: la
1: noi.
2: Nostra compleanda.
1: La nostra compleanda, tanti auguri ancora. E proprio lei, Manuela Doriani.
0: A domani!
1: Nella vita bisogna imparare a lasciare andare, tranne lo scontrino finché c'è la garanzia.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
5: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tutti voi. A Radio Number One sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale. Riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Risultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al Colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, decima tappa del Tour de France. Alle Lorient, Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la terza volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto, a più tardi.
3: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, buon mercoledì a tutti voi, ben ritrovati come sempre su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, passata la notte, tranquilla o meno?
0: In che senso?
4: Eh no, a casa
0: che
4: mia.
0: Domanda è?
4: Ah. A casa mia, nelle valli, vento, pioggia, casino. Però in alcune città non è successo nulla. Quindi
0: no, a Milano un caldo torrido, c'è cioè una roba.
4: Ormai qui da zona a zona cambia tutto. Cambia
0: no,
4: tutto.
0: Noi abbiamo i cammelli sul terrazzo, ma cammelli. Non importa. Sì, i cammelli, perché la temperatura lì circa è quella. Poi guarda, speravo che arrivassero notizie di pioggia, invece.
4: Niente. Arriva la sabbia del deserto, però a proposito.

0: Vienna, sì. Anche perché insomma questo progetto che è nato è assolutamente importante e sarebbe una grande idea, aggiungo io, se fosse preso ad esempio in molte città, perché insomma in molte città si vive, no, la disparità economica, vuol dire che alcune persone possono avere accesso diciamo a dei servizi e quelli che non hanno possibilità economiche invece no. E allora che cosa succede a Vienna?
1: Allora succede che un'associazione, una nata insomma dalla volontà di un insegnante che conosce molto bene la scuola e i ragazzi, decide di concentrarsi sul tempo libero, partendo da questo concetto che oltre alla scuola e alla famiglia anche il tempo libero è un momento di educazione. Se però le famiglie che possono accedono a sport, corsi, musica eccetera, le famiglie che non possono garantire, no, ai propri figli queste opportunità. E quindi in questo quartiere multietnico, non un quartiere centrale, un quartiere anche abbastanza complicato di Vienna, nasce questa iniziativa per provare a garantire tutti l'accesso a queste opportunità. E i risultati si vedono, perché i ragazzini giovani cominciano a frequentare, no, i vari corsi e a gestire il proprio tempo libero in modo più intelligente, quindi alla fine l'obiettivo è avere tutti le stesse opportunità. Un bel progetto, credo, no?
0: No, diciamo che l'idea forte è proprio quella, cioè di far sorgere, diciamo, questo centro in una delle aree più multiculturali della città, con questa connotazione assolutamente migratoria, perché le zone periferiche della città, le città non sono solo quelle belle, fighe, dei grattacieli, dei quartieri moderni, ci sono le zone periferiche dove ci sono tantissimi problemi, e quando non funziona la periferia in una città e non c'è l'integrazione, lì sorge dei problemi. Quindi questa è veramente, diciamo, un'idea molto importante, anche perché l'accesso è gratuito, quindi l'importanza di avere accesso all'arte, allo sport, alla cultura anche per i bambini e gli adolescenti che vivono in situazioni, in contesti difficili, è sicuramente fondamentale.
1: No, è un bellissimo progetto, anche perché sentiamo parlare spesso, forse troppo io direi, di come punire i ragazzi, di come togliergli i social, di come limitare le cose, però ben vengano queste cose, ma dall'altra parte, dall'altro lato, bisognerebbe anche lavorare per nuove proposte, nuovi modelli, dare opportunità, perché se non le dai le opportunità poi come si fa a migliorare una società? Questo è un bellissimo progetto, si chiama Hobby Lobby, che il nome è carino, e a Vienna hanno provato a portarlo avanti. Questa è la classica notizia da copia e incolla, no?
0: Sì, da copia e incolla.
1: Anche qualche città italiana potrebbe giovarne, voglio dire.
0: Ma no, ci sono già tante iniziative, ma insomma diciamo che non sono abbastanza, no? Perché poi le zone diciamo difficili sono tante, però bella questa idea, questo progetto di cui volevamo parlare questa mattina. Magari qualche sindaco ci ascolta, sì. Chi lo sa, no? Magari dice: oh, questa idea è a Vienna, potremmo farlo anche noi. DNC.

0: Pink by the Ocean DNC, la musica di Radio Number One, diretta qui a The Journalist. Stavamo parlando di questo progetto molto interessante che c'è a Vienna, si chiama Hobby Lobby e che giustamente, come viene sottolineato, mette diciamo dà la possibilità ai ragazzi, ai più piccoli, di integrarsi facendo delle attività diciamo ricreative, di sport, accesso alla cultura eccetera, perché viene detto in maniera assolutamente giusta che poi le disuguaglianze si accentuano molto di più quando poi si esce dalla scuola, no? E uno certo. Torna alla propria vita quotidiana, chi ha possibilità può fare mille altre cose, chi non le ha è costretto diciamo a privarsi di molto. Quindi questo è un progetto interessante anche perché è diciamo dedicato ai bambini più piccoli, agli adolescenti, e gli adolescenti, quelli anche intorno ai 14 anni, a un certo punto possono anche diciamo vengono responsabilizzati, no?
1: In questo
0: progetto possono affiancare diciamo i professori, insomma gli istruttori, per diciamo istruire tra virgolette proprio i bambini, quelli più piccoli.
1: Guarda, questi sono percorsi più complicati, perché bisogna organizzare, bisogna avere l'idea, bisogna sbattersi per fare una cosa bella come questa, però sono quelli che secondo me portano anche più frutti. Il concetto che la disuguaglianza nasce fuori dalla scuola, perché sai, fino a che sei a scuola hai più o meno le stesse opportunità, la famiglia già può avere criteri diversi, ma poi nel tempo libero lì è davvero o hai le opportunità per accedere a varie situazioni, ripeto, musica, sport, corsi, qualsiasi cosa, oppure non ce li hai, e se non ce li hai lì cominci a perdere punti, no? Rispetto ai tuoi coetanei. Quindi ben vengano queste iniziative, complimenti ai fondatori di questo sì. Hobby Lobby a Vienna.
0: Ma sì, dai, non ci vuole tanto, no? Quando uno parla di questi progetti dice, ah, ma quanto ci vorrà per mettere insieme una cosa del genere? Poco, basta sì. La volontà, naturalmente.
1: Volontà, ci vuole, ci vuole un comune che magari stanzia due soldi per l'associazione,
0: sì,
1: che si prende in carico.
0: Spazi, ma dai, gli spazi non utilizzati nelle città, ce ne sono 2000 abbandonati che possono avere nuova vita, e quindi dai, prendiamo l'esempio insomma dalle realtà, no? Che sono positive come questo. Tra l'altro il quartiere, mi piace il nome, si chiama Favoriten. Favoriten,
1: la
0: già favorita, dice tutto.
1: Sì, Favoriten.
0: A Vienna. Senti, avremmo Damiano David, Tyler e Nile Rodgers. Ce li ascoltiamo?
1: Ok, va benissimo.
0: Vai.

0: Il nuovo singolo di Madame si intitola Mama non mama, e mentre voi lì spelacchiate le margherite rimanete in attesa di Claudio che tra poco vi fa le previsioni meteo.
1: Certo, proprio mente spelacchiate. Caldo o non caldo? Caldo o non caldo?
0: Muoio o non muoio? Caldo
1: ancora per qualche giorno.
0: Vabbè, va bene a sto temporale.
1: Temporali sono già arrivati in alcune zone.
0: Sono già arrivati nell'est Italia.
1: Alcune zone
0: va
1: sì.
0: Bene, dai, ne parliamo tra poco. Anzi, tra poco vi sveliamo questo studio che dice quale potrebbe essere, non è una coincidenza, il posto più sicuro, la fila più sicura da occupare in aereo.
1: E sono tutti a prendere il biglietto in quella fila lì.
0: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo. Un parziale temporaneo indebolimento dei margini settentrionali dell'anticiclone nordafricano consentirà nel corso della giornata odierna il rapido passaggio di una perturbazione sul nord Italia, con la formazione di forti temporali oltre che sulle Alpi anche sulla pianura padana, con rischio di fenomeni molto intensi, grandinate, forti raffiche di vento. Tra domani, giovedì e sabato, però, l'alta pressione di matrice africana tornerà ad occupare con decisione tutta la nostra penisola, garantendo prevalenza di tempo soleggiato in tutto il paese, con pochi temporali per lo più confinati sulle zone montuose. Quindi temperature massime che torneranno fino a domenica a livelli molto molto alti, tra i 33 e i 38 gradi, con punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Da domenica l'arrivo di una massa d'aria temperata attenuerà il caldo intenso a partire dalle regioni settentrionali. Questo è il quadro di oggi e dei prossimi giorni. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran hanno fatto una corsa pazzesca.
1: Dov'è? Dove sei andata?
0: Sopra.
1: A fare un giro. Cosa vai a fare
0: sopra? A fare un giro. Eh beh, ogni tanto devo fare un giro.
1: Beh, salutare
0: ragazzi.
1: Gli amici di Team Radio.

0: Fila 11, fila 11. Allora, alcuni incidenti che sono accaduti, ad esempio quello di un anno fa sull'Air India, l'incidente accaduto di recente, ieri, sul volo Ryanair. Insomma, hanno tutti questo dettaglio in comune, cioè i passeggeri coinvolti sedevano entrambi nella fila 11. Sì. E quindi verrebbe da dire che questa fila possa essere più sicura delle altre. Che dici?
1: Beh, allora, diciamo che dopo il disastro aereo in cui praticamente c'è stato come superstite solo diciamo questo passeggero che sedeva proprio nella fila 11, nelle settimane successive migliaia di viaggiatori, pensate, erano pronti a pagare un supplemento pur di prenotare, diciamo, quel sedile o uno della stessa fila. Comunque non è una suggestione, nel senso che sono stati fatti degli studi che dicono che poi dipende, è chiaro, no? Cioè, ovviamente non ci deve essere chiaramente incidente aereo, ma la domanda: esiste davvero un posto più sicuro degli altri? Secondo questa indagine basata sull'analisi di 50 incidenti aerei avvenuti tra il 69 e il 2013, la zona della cabina con i tassi di sopravvivenza più elevati sarebbe quella compresa tra le ali e la coda.
0: Ah, quindi in quella zona.
1: Sì, diciamo sugli aerei a lungo raggio, i posti centrali tra i due corridoi dovrebbero essere più favorevoli, mentre sui velivoli per tratti brevi e medie i sedili affacciati sul corridoio.
0: Però ragazzi, allora, trova in quest'area, certo, avrebbe una probabilità, dicono gli esperti statistici, di sopravvivenza del 74%. Però se cominci a ragionare in questo modo quando acquisti i biglietti, mamma mia, ragazzi,
1: ti viene l'ansia.
0: Che ansia. No, beh, in effetti, allora, quella della fila 11 è un po' una suggestione, no? Anche perché questo signore che è stato, questo passeggero che è stato risucchiato di fatto, no? Hai letto, no? Dal finestrino, e poi si è salvato, sedeva al posto 11, però voglio dire non evidenzierei la fila 11 come la più fortunata perché si è salvato, cioè nel senso, vabbè, mi verrebbe da dire vabbè, era seduto lì.
1: A parte che Ryanair negli ultimi giorni, insomma, ci sono dei problemi,
0: un
1: anche
0: caso,
1: il problema adesso a Lanzarote con la ruota di un aereo. No, tra l'altro la storia di questo passeggero è incredibile, che leggevo ieri che la moglie durante un'intervista aveva detto proprio che insomma adesso è un po' sotto shock il marito.
0: Chiaramente
1: non parla da giorni, insomma deve recuperare ovviamente perché è stato un impatto veramente pesante. Allora, noi stiamo agli studi, poi naturalmente direi prenotiamo con leggerezza, non chiediamo la fila 11, no, ma chiediamo anche alla sorte, diciamo, che tutto vada bene, dai.
0: Sì, chiediamo anche se il pilota sta

0: stavamo parlando, insomma, di questa ricerca, di questo studio che dimostrerebbe che ci sono dei posti in aereo che possono essere decisamente più sicuri rispetto ad altri, e sarebbero, diciamo, quelli centrali tra le ali e la coda. Allora, sentiamo cosa dice questo nostro ascoltatore.
1: Ciao ragazzi, ma guardate che non c'è problema per quando si prende l'aereo. Se non è il tuo momento, tranquilli, non succede niente.
0: Ecco, bravo.
1: Il problema sussiste se è il momento del pilota. Ciao Paolo da Milano. Siete grandi, grandi compagnia.
2: Grazie Paolo. Grazie.
3: No, perché ma poi io pensavo, Fabiana, cioè, ho capito l'aereo, ma allora a questo punto devi fare la stessa analisi sull'autobus,
0: certo,
3: sul treno, ovunque.
0: Ma è ovunque.
3: Ragazzi,
0: ovunque.
3: Ma che vita
0: anche
3: è,
0: a piedi,
3: però.
0: A piedi, cioè,
3: è più sicuro la parte interna o la parte esterna, il marciapiede, destra, sinistra.
0: Ha ragione Paolo, cioè, capito, è un po' affidato al destino, però sicuramente, diciamo, c'è stata un'impennata di richieste per chiedere proprio quei posti lì, soprattutto dopo la tragedia che c'è stata con l'Air India. Allora, cambiamo discorso, va, che sennò questa cosa ci fa venire l'ansia, questa dell'aereo. Rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è, come sempre, una grande canzone, e poi parleremo dell'ultima trovata, ormai le cose, i gadget, di tutto, di più, tutto quello che si riesce a prendere in giro lo si mette in vendita.
3: Questa è una cosa molto particolare, però molto molto particolare.
0: Sì, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Walker che ama l'Italia, Run to You, Back to You, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, attenzione, perché adesso vi diciamo questa cosa, ormai su Vinted noi troviamo in vendita anche delle cose più assurde, no? Abbiamo visto per esempio, non so, le tute dei tedofori, sì, i gadget, quelli presi al salone del mobile, rivenduti a cifre incredibili, e non poteva sottrarsi Ultimo, che sapete è stato protagonista di questo mega concerto a Tor Vergata che ha riunito 250.000 spettatori. E cosa sono comparsi su Vinted?
1: I cartelli segnaletici, quelli per il bagno, per il percorso a piedi, quelli, insomma, tutti i vari cartelli sono stati rubati ovviamente sul posto, no? Non servivano più, rubati mi sembra una parola un po' grossa, però sono poi stati messi su Vinted a 200 euro, quindi trovate tutti i cartelli segnaletici, sai, per i super fan di Ultimo, che abbiamo capito sono molto, ma molto affezionati al cantante, questo cartello potrebbe essere un bel ricordo, anche perché ognuno ha la firma in fondo, no? Ultimo, la favola per sempre, quindi è un bel ricordo, se uno vuole un ricordo lo trova su Vinted, cosa vuoi che ti dica io?
0: Sì, sì, ormai sta diventando la piattaforma dove trovare, diciamo, non so, tutti diciamo gli oggetti particolari legati soprattutto ad artisti o eventi assolutamente imperdibili. Allora, diciamo che alcuni cartelli hanno un valore che va dai 15 euro, mentre per altri si arriva ai 200. Diciamo che uno dei venditori ha detto di abitare a Tor Vergata e che lui praticamente alla fine dell'evento ha preso, diciamo, questi cartelli. Mentre per altri venditori non si capisce la provenienza del cartellone, quindi non si sa come abbiano fatto a prendere, diciamo, a rubare questi cartelli,
1: allora,
0: di indicazione all'interno, che servivano per orientarsi all'interno, diciamo, dello spazio del concerto.
1: Allora,
0: no?
1: Per qualcuno che è andato al concerto, magari ha speso, no, i 100, i 150 euro, insomma, del biglietto, se riesce a recuperarne altrettanti vendendo il cartello, perché no? Però secondo me, se un vero fan si trova questo cartello a casa, se lo tiene, perché vista la malattia per Ultimo, visto queste 250.000 persone, secondo me se un fan vero ha questo cartello se lo tiene a casa, non lo vende.
0: No, ragazzi, dopo le mutande di Michael Jackson io direi,
1: infatti,
0: che
1: è ancora meglio il cartello.
0: Questo è il cartello mi sembra veramente il minimo. Poi dai, 200 euro alla fine, se sei veramente un fan di un cantante, non è neanche tutta sta, no, tutta questa cifra. E poi lo tieni lì come ricordo, te lo tieni magari in camera, che ne so, in cucina,
1: in bagno,
0: magari,
1: anche
0: in bagno, certo, in bagno. Ti orienti tante

0: Sunshine, Charlie Puzza, rimanete con noi, tra poco in arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: E poi affrontiamo il tema caldo rider, molto preoccupante questo oggi qua, hai visto insomma che ci sono problemi a Milano e non solo.
0: Come fai ad andare in giro con il caldo così? Cioè no, ci sono delle professioni diciamo no che vanno rispettate, soprattutto insomma per chi lavora all'esterno con temperature impossibili.
1: Anche tutte
0: ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: La musica che cerchi è qui.

0: giornata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per il padre e la madre, così come per i due cugini, è stato disposto il carcere a vita. Nei loro confronti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per uno zio della vittima. La tragedia del ponte Morandi a Genova, lettera aperta di Autostrade. Chiediamo scusa, è un'esigenza morale. Alla vigilia della sentenza, la nuova proprietà rompe il silenzio. L'amministratore delegato Gian afferma: nei tempi che seguì il crollo del ponte Morandi, continuavo a domandarmi come fosse stato possibile non chiedere immediatamente scusa per quanto era successo. La scomparsa della 15enne Diana da 11 giorni dalla provincia di Teramo, il cellulare spento in Romania, i dubbi su presunti complici. Gli inquirenti sospettano una fuga all'estero agevolata da Giulianova grazie a complici maggiorenni. È stato aperto un fascicolo. La terza ondata di calore, oggi 7 città da bollino rosso, domani saliranno a 15, previsti ancora una volta valori vicini o addirittura oltre i 40 gradi. Attenzione anche a un fronte temporalesco che oggi, tra pomeriggio e sera, potrebbe interessare non soltanto l'arco alpino, ma anche le pianure di Piemonte, Lombardia e Triveneto. I mondiali di calcio 2026 a Dallas, ieri sera show della Spagna, Francia KO e Furie Rosse in finale. Stasera alle 21 ad Atlanta l'altra attesa semifinale tra Argentina e Inghilterra. Grazie per l'ascolto.
3: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Bossa Nostra con Gaia, 12 e 5 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, come sempre fino alle 13 per questa settimana, poi dalla prossima saremo in onda fino alle 12, e andremo a casa. Pronto?
1: Sì. No, sì, ti stavo seguendo. Pensavo, okay, pensavo che ti buttassi direttamente sulla notizia.
0: No, no. Allora, la notizia, diciamo, ha fatto un po' il giro d'Italia, naturalmente, sì, perché come sapete, insomma, con il problema del grande caldo, sì, ci sono tante professioni, no, che risultano essere un po' poco compatibili con queste, sì, temperature. Per cui diciamo che molte regioni e molti comuni hanno emanato ordinanze che obbligano i lavoratori più esposti al caldo a fermarsi nelle ore centrali, diciamo, della giornata, più o meno tra le 12:30 e le 16. Motivo per cui oggi in alcune grandi città i rider si fermano.
1: Eh sì, oggi ci sono degli scioperi dei rider previsti a Milano, Firenze e Bologna, protestano insomma contro la precarietà in generale e la mancanza di tutele, soprattutto legate a questo periodo. Sai, ti ricordi quando parlavamo, ad esempio, non so, in quelle giornate di pioggia, di neve, se possa essere una cosa civile chiamare la persona che ti viene a consegnare, se noi non ci pensiamo, no? Ordiniamo e chi se ne frega, noi siamo in casa. A volte forse bisognerebbe pensare ancora prima delle proteste, delle leggi, delle tutele, a noi stessi come clienti, dire: ma è il caso che faccia venire uno al caldo?
0: La gente se ne frega, figurati.
1: 40 gradi, questo alle 2 mi porta il panino? Cioè, magari, sai, questi giorni potrei fare a meno, me lo porto da casa, però non ci pensiamo quasi mai, no? Questa è la verità. No?
0: Allora, diciamo che a Milano e Firenze lo sciopero comincerà alle 18, a Bologna alle 16:30 e nelle tre città ci saranno anche dei cortei, perché non si sciopera e non si protesta ovviamente anche per le condizioni diciamo di lavoro, ma anche per contro la precarietà e la mancanza di tutele. Quindi insomma i rider del Piemonte sciopereranno invece domani, giovedì 16 di luglio. Quindi insomma bisogna prestare attenzione, anche perché ti dicono la città ormai le case, le famiglie senza rider sono finite, perché il rider qua no, cioè c'è gente che io vedo già nel palazzo dove abito io, il rider lo vedo più, non so, tutti i giorni, arriva a qualunque ora del giorno, della sera, della notte.
1: Cosa stavi dicendo? Lo vedo di più del mio compagno, stavi dicendo. So che no. Poi ti sei fermato e hai detto
0: è un filo troppo. Però insomma no, i rider sono veramente come dire tantissimi, quindi vuol dire che insomma sono molto richiesti, chiaramente dietro le spalle c'è un'attività produttiva e va bene, però insomma tuteliamo anche i lavoratori, no?
1: Ma indietro fai fatica a tornare, ma è quella comodità lì, prendi il telefono, ordini, figurati. Difficile. Però bisogna pensare anche a questi ragazzi qua, ragazzi, sono in giro col caldo, 40 gradi, cioè, domani con 40 gradi ti fai consegnare che cosa? Il sushi? Ti arriva
0: un ghiacciolo, perché
1: ti arriva sciolto.
0: Un ghiacciolo ti arriva sciolto. È vero la situazione. Anzi, tra poco andremo a vedere se effettivamente arriveranno questi temporali, perché ce lo chiedono anche i nostri amici ascoltatori. Andiamo a sbirciare, tra poco vi aggiorniamo.

0: per carità, cioè oggi mercoledì 15 di luglio, e anche perché insomma lavorare nelle ore più calde diventa veramente un problema, ma ci sono anche altre motivazioni che naturalmente vogliono essere sottoposte all'attenzione, no?
1: Sì.
0: E che riguardano tutti i rider, i tantissimi rider delle città.
1: Comunque Milano, qualche giorno fa è uscita la notizia, ha comunque diramato questa ordinanza, di fatto fermando i rider per il caldo dalle 12.30 alle 16 fino al 23 settembre. Poi non so se questa ordinanza è stata accolta,
0: rispettata.
1: Però di fatto l'amministrazione di Milano ha fatto un passo, secondo me, abbastanza corretto, interessante. Non so quanto, ecco, non so esattamente, non sono un legale, non so quanto un comune, un'istituzione pubblica possa poi agire nei confronti comunque di un soggetto privato che fa un lavoro. Però insomma l'ordinanza c'è, quindi io penso che debba essere rispettata, no? Tra le 12.30 e le 16, anche se poi il caldo alle 16 è ancora bello potente,
0: ancora,
1: forse
0: ma direi anche fino alle 18, tra l'altro.
1: Sì.
0: Nel rispondere a un nostro amico che ce lo chiedeva, allora attenzione perché naturalmente in questi giorni stanno comparendo tantissimi alert, no?
1: Sì.
0: Sul tempo, dunque oggi potrebbe abbattersi un forte temporale con grandine, dovrebbe essere coinvolta la Lombardia e Milano, il milanese. Sì. Però naturalmente vediamo, insomma, perché è un'allerta, ho visto che anche a volte, diciamo, viene messa l'allerta, poi insomma c'è un temporale normale, a volte non viene messa l'allerta e c'è il putiferio, insomma, bisogna tenersi ormai pronti a qualsiasi cosa.
1: Diciamo che più vicino sei alle Prealpi, caro ascoltatore, più c'è la possibilità di forti temporali. Però sai, a volte succede che arrivano a Brescia, Bergamo, Verona e non arrivano a Milano o viceversa. Comunque oggi è la giornata dei temporali forti.
0: Sì, dovrebbe essere la sera, se non ho visto male, intorno alla sera e qualcosa anche di notte, di solito insomma ci si accorge perché si muove questo vento fortissimo, no? Che preannuncia
1: quasi sempre l'arrivo
0: della pioggia.
1: Sì, anche perché incroci le dita e speri che la grandine non sia più grande di un tot e che non ti spacchi la macchina. Io almeno faccio
0: così. Ho pensato che dicessi te ne accorgi perché volano i parrucchini, no?
1: No, no, te ne accorgi perché sei in casa a pregare che la grandine non...
0: Che ti buchi qualcosa. Vabbè, a me è già successo, quindi vabbè.
1: Anche a me è passato,
0: ragazzi. Però cosa ci puoi fare quando ti arrivano queste palle giganti? Anzi, io spero di solito che cada in verticale, non con il vento trasversale, che è veramente una cosa impossibile. Fabri Fibra, John Tile, incrociamo le dita, dai.

0: Il concerto a San Siro ieri e oggi, Bruno Mars, o Mai Solo, ho letto delle recensioni pazzesche insomma su questo spettacolo, non avevo dubbi, mi è dispiaciuto un casino non riuscire a trovare i biglietti, avrei voluto vederlo molto dal vivo.
1: Lui è bravo bravo,
0: sì.
1: Bravo bravo. Quanto costavano i biglietti? Tanto? Cioè, non ricordo più la quota, sì. Una cosa impossibile.
0: Insomma, però merita, dai, uno show incredibile. Allora, rimanete con noi perché invece tra poco cambiamo argomento. Anche perché insomma c'è la storia che si ripropone di questa tragica, a dire il vero, ma non è l'unica, di questa signora che è stata tenuta al telefono da questo finto impiegato di banca e attenzione, in ben 5 ore la signora non si è accorta, è riuscito a togliere tutto dal suo conto corrente, una cosa incredibile.
1: Mamma mia, attenzione alle truffe, dai, ci torniamo tra pochissimo qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One!
4: Ascoltaci!
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: La musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One e noi siamo The Journalist, gli spacca notizie. Ecco, con Fabiana, eccola, e Claudio Chiara. Abbiamo un minutino,
2: sì, nel quale
1: andiamo a raccontare, insomma, di queste truffe che sono in aumento. Forse che non avevamo contezza di queste cose qua, ma non si fermano
2: ma
1: mai.
2: Insomma, sono in aumento, però noi questa notizia la raccontiamo perché vogliamo assolutamente mettere in guardia le persone, perché sì. Qua ragazzi ci sono veramente delle persone senza scrupoli che riescono a fare delle cose incredibili, come è successa a questa signora che aveva il conto in Mediobanca ed è stata praticamente ripulita sul conto corrente di tutti i risparmi di una vita. Ne parliamo tra poco, subito dopo Karol G con Manu Chao.

0: Viajando per il mondo, il nuovo singolo di Karol G con Manu Chao alle 12:30 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Ritorniamo a parlare di questa truffa telefonica, perché ahimè avviene sempre nello stesso modo nonostante le mail, diciamo, di allerta che vengono inviate dalle banche. Allora, questa signora, siamo a Roma, viene contattata da questo finto impiegato operatore di banca, anche se la cosa strana è che sul display compariva il nome della banca. E dice: quella persona conosceva perfino l'importo della mia ultima spesa. Insomma, la intrattiene, pensate, per 5 ore al telefono con, diciamo, la scusa che erano partiti dei bonifici sospetti dal suo conto corrente, e chiede alla signora di autorizzare delle operazioni finché lei ad un certo punto va a controllare il saldo del suo conto corrente e vede che praticamente è quasi a zero. Lui le dice: no, ma non si preoccupi, vedrà che alla fine di tutta questa operazione tutto ritorna nella norma. Però poi scatta qualcosa nella signora, che ovviamente chiama la banca, no?
1: Però difendersi da questa cosa qua è quasi impossibile, perché ci sono due dettagli davvero incredibili. Uno, lo hai già ricordato tu, cioè questo qua chiama e sa già tutto della persona, cioè compare il nome, conosce l'importo dell'ultima, sa tutto di lei, e quindi tu ti fidi, no? Dice: ok, mi chiama Mediobanca. E poi l'altra cosa è che non ha chiesto né password né credenziali, cioè lei doveva solo autorizzare le operazioni, ok, tramite l'app, però l'operazione la faceva il truffatore. Lei, secondo te, arrivano l'operazione che tu devi alla fine, certo, no, autorizzare. E quindi c'è, cioè, questi, con questi due dettagli tu come fai a difenderti? Cioè, voglio dire, non, ma dico io, che ci sarei, cioè, cascato anche io, ma penso
0: tutti,
1: quasi, ma
0: tutti,
1: quasi
0: tutti,
1: tutti, perché è troppo veritiera come situazione, davvero molto molto complessa,
0: Sì, insomma, la signora a un certo punto, diciamo, che scopre questa truffa e poi denuncia, diciamo, che il consiglio di Mediobanca Premier è sempre lo stesso, no? Quello che viene dato puntualmente dalle banche, cioè la banca non contatta i propri clienti per chiedere dati riservati tramite telefono, email o sms, anche se in questo caso diciamo questo finto operatore non li aveva chiesti, quindi c'è da preoccuparsi sul fatto che sia entrato nel conto corrente, che sia riuscito a fare questa chiamata con facendo apparire sul cellulare il nome della banca di questa signora.
1: Incredibile, ci sono degli aspetti davvero allarmanti, però lui, per essere già nel conto corrente di questa persona, evidentemente era già successo qualcosa prima, no? Cioè non è,
0: sì,
1: automatico che uno,
0: sì,
1: riesca a entrare nel tuo conto corrente. Questa è davvero molto complessa, sai, a volte ti dicono: non fidatevi,
0: difficile,
1: non fate operazioni bancarie, però questa,
0: no, l'unica,
1: ragazzi,
0: cosa è che se uno viene contattato, a questo punto chi se ne frega della figura, cioè uno dice: ok, prova a chiamare la mia banca per vedere se questa cosa è,
1: sì,
0: vera. Era, cioè, no?
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: no,
0: uno fa una verifica ulteriore.
1: L'unica.
0: E quindi speriamo che, insomma, la signora, non so in che modo, possa recuperare tutti questi soldi che, come ha detto giustamente, erano i risparmi di una vita. Insomma, quindi facciamo,
1: speriamo,
0: attenzione.
2: Devo

0: notturni.
1: Animali notturni, la voce è quella di Malika Yan. Sta per arrivare una grande canzone. Poi vi portiamo in questa cucina giapponese dove, attenzione, uno entra, sai, no? Cioè, magari sì, vai in cucina, dici, mi sono dimenticato una cosa, vado un attimo a prendere, apri il frigorifero e vedi un orso.
2: Beh, tra tutte le cose che puoi trovare in cucina.
1: Ragazzi, cioè, io se vedo un orso muoio, te lo dico, cioè proprio così,
2: non riesce a
1: cado
2: fare
1: per
2: nemmeno
1: terra. No.
2: Video, fotografie,
1: niente. Lo metto al pari dello scarafaggio, guarda che è l'animale che mi fa più schifo in assoluto.
2: Beh, c'è differenza.
1: No, l'orso
2: però
1: non mi fa schifo, ho paura. Ecco.
2: C'è differenza tra un orso e uno scarafaggio, dai.
1: No, lo so, però diciamo lì l'approccio è quella. Perché tu no?
2: Sì, vabbè, no, uno scarafaggio lo tollero.
1: Lo domino.
2: L'orso mi domina lui.
1: Esatto. Ne parliamo tra poco, dai, qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: la bellissima voce di Giorgia di Sole d'Azzurro. Tra l'altro ha fatto molto sorridere, devo dire, il commento che ha fatto sotto questa foto desnudo del suo compagno Emanuello, il ballerino, che insomma siccome faceva gli anni, no? Lui su Instagram ha postato questa foto praticamente coperto solo nelle parti intime, sai che lui c'ha questo fisico pazzesco.
1: Vabbè, ballerino, no?
0: Sì. Ballerino, lei sotto gli fa "Az, no scusa, volevo dire auguri". Sai che lei è molto simpatica.
1: Sì,
0: e quindi insomma tutti a dire però vabbè, insomma,
1: Manuello. Manuello. Manuello. Sì, molto figo lui. Quanti anni ha di meno di lei?
0: Nove anni, mi sembra, 9-10 anni in meno.
1: Neanche così tanti, insomma.
0: Ah, vabbè, dai. Sì, però stanno insieme da una vita, sono una bellissima coppia. Allora, qui a Radio Number One parliamo di un orso. Qui c'è un bambino che a un certo punto va in cucina. Noi, a dire il vero, già The Journalist avevamo parlato di questo problema urgente in Giappone. Ricorderete, no? Dove si erano inventati anche il cane mostro per spaventare gli orsi.
1: Cane robot.
0: Sì, perché a dire il vero noi ci ridiamo, ma insomma in realtà è aumentato il numero delle vittime di questi orsi che si intrufolano nelle abitazioni. Qui c'è un bambino che va in cucina, vede un orso, e c'è la foto, è una cosa incredibile. L'orso apre il frigo e sparge per terra tutte le cose che trova. E lui dice: "Papà, c'è un orso in cucina". Sai, tu magari non lo dici.
1: Ma dai, allora, sì, basta con queste fiabe. Che cartone animati, esatto. Guardi, hai rotto le palle con ste orsi, basta.
0: Nel frattempo l'orso si mangia tuo figlio, tu non lo senti più e dici: "Matteo, Matteo, Matteo, vai di là". E beh, capito? E no, bisogna credere ai bambini.
1: No, guarda, noi sorridiamo, ma la situazione è davvero... Quanto è grande questo orso? Poi vedo la finestra, sarà alto.
0: No, è grandissimo, è alto.
1: Beh, no, non altissimo.
0: Ma insomma.
1: È un metro, ma non sarà più di un metro. No, vedi la porta? No, secondo me...
0: È la porta, sembra un orsetto.
1: Sembra più un orsetto, sì.
0: Un orsetto.
1: Sì, comunque,
0: un orsetto,
1: ragazzi,
0: insomma, sempre alto 1,20 m.
1: Sì,
0: comunque,
1: da una zampata, cioè, un orso così, va il creatore.
0: Capito, un orsetto,
1: così.
0: Anche perché la madre di questo orsetto, secondo me...
1: Un po' più alta.
0: Non la vorrei incontrare.
1: No, assolutamente. No, beh, ho letto, insomma, ci sono stati 13 attacchi mortali, non sono pochi a livello nazionale l'anno precedente, quindi insomma poi bisogna vedere dove vivono queste persone, in campagna io credo, no? Nei boschi, vicino ai boschi, dai, gli orsi non arriveranno in città, spero.
0: Beh, però sai che questa cosa, diciamo, degli animali che si stanno appropriando sempre più degli spazi, diciamo, no? degli umani, diciamo così, è frequente, quindi evidentemente non trovano cibo nel loro habitat naturale e vanno a cercare nelle cucine.
1: Bisogna fare dei corsi, ma non di autodifesa, di difesa dagli orsi, cioè capire che cosa bisogna fare di fronte ad un orso, buttarsi a terra.
0: Cosa fai di fronte ad un orso?
1: Allora, io avevo letto una volta che bisogna
0: rimanere immobile.
1: No, oppure alzare le mani e fargli paura.
0: All'orso?
1: Sì.
0: Ma dove l'hai letta questa cosa? Dai,
1: non mi ricordo.
0: Ci sia Naspiro.

0: Paolo Nutini a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Allora, tra poco in arrivo One Match, poi torneremo sulla storia dei conti correnti, perché abbiamo visto che sono arrivati diversi messaggi di persone che hanno avuto dei problemi riguardo truffatori, hacker e tutto.
1: Bisogna stare attentissimi. Stasera altra semifinale, ci sto prendendo gusto, pizza,
0: io
1: birra.
0: Io tifo Inghilterra.
1: Erutto libero, stavo per dire, però va bene.
0: Ma sì.
1: Ci mettiamo. Tifo Inghilterra?
0: Mi mandi il vocale mentre lo fai?
1: No, no, per carità. Ti dico che anch'io tiferei Inghilterra. Anch'io
0: ma
1: tiferei Inghilterra.
0: Ma sai che Liam Gallagher, cantante, sì, storico, vabbè, leader degli Oasis, insieme a fratello Noel, ha detto qualche settimana fa, l'ho scritto anche sui social, non so come, ma l'Inghilterra vincerà questi mondiali.
1: Beh, è una squadra forte, potrebbe essere anche l'anno giusto dell'Inghilterra, anche se la Spagna ha vista ieri sera, però ragazzi.
0: Sì, sì.
1: Gioco.
0: Altro pianeta.
1: Vediamo, vediamo, dai.
0: Vi aspettiamo domani mattina, come sempre, alle 10.
1: Ciao.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: The Journalist quando vuoi.
2: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Zoni.
1: Pochi secondi alle 13, subito le notizie e poi One Match.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellare nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas.
4: Significa la parola fine ad una vicenda molto complessa, molto dolorosa e molto complessa sotto tutti i punti di vista, ed è una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello. Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e io credo che l'abbia fatta.
3: Legge elettorale: ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri la maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato da Ivan Acciani, uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza ha annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge, ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, mentre il leader di Italia Viva Renzi rimarca così la gravità della sconfitta.
5: Quello che si è consumato ieri non ha niente a che vedere con le preferenze, è un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. Cioè, la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta, appena c'è il voto segreto i suoi, Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum, ieri ha perso anche la maggioranza, la fiducia nel palazzo.
6: Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di aver dato stabilità a questo paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al paese. Al Senato si può naturalmente modificare, adesso il Senato chiuderà per la pausa di Ferragosto, non so se riusciremo a approvarlo già in aula prima della pausa estiva, ma sicuramente a settembre sarà uno dei primi argomenti, se non il primo argomento che affronterà il Senato.
3: Stasera alle 21 italiane, Inghilterra e Argentina si affrontano ad Atlanta, in palio il biglietto per la finale di New York contro la Spagna. Ieri sera la nazionale iberica ha battuto la Francia di Mbappé e compagni. A margine della gara il CT transalpino Deschamps, oltre a riconoscere i meriti degli avversari, si è scagliato contro l'arbitro.
7: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Cota e Spagna, che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: One Match. Vediamo chi ha ragione.
1: Buon pomeriggio a tutti da Francesco lo zio Nasti
8: e da Andrea Brum Brum Ferrari. Buon pomeriggio. Allora, hai visto che è andata bene ieri sera, come volevamo noi.
1: E pagna, e visto i piagnoni, i francesi stanno a piangere, stanno a piangere, poverini. Vabbè,
8: Deschamps stava proprio piangendo ieri, che ha dato colpa all'arbitro.
1: Avete preso le mazzate, non è che c'è da discutere. Partitona della Spagna, fine.
8: Però ancora una volta non c'entra nulla con il nostro argomento.
1: Le
8: però...
1: lacrime un po' sì. Perché si lacrima anche per amore, no? Quindi.
8: Aia.
1: Sì, oggi.
8: Si può dire tema piccante?
1: Tema piccante? No, oggi devo dire sì, ha una buona parte di piccante. Ti piace il piccante? Ti piace?
8: Mi piace. Allora siete pronti? Comincia One Match.
2: One Match. E tu, da che parte stai?

0: cose, cuoricini, la canzone che ci ha cambiato la vita, signor Gabbo.
1: Hai visto quanti ne mandavo io mentre passava?
0: Cuoricini a manetta.

0: batteria. Questa è la nuova di Madonna.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: poi non è che poi c'è anche
1: noi qui teniamo il conto, non tanti conti,
0: no,
1: però
0: no, ma il conto lo teniamo spazi, sì. Teniamo solo il conto degli spazi, che per il resto dei conti siamo messi un po' male.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto,
1: secondo me siamo in negativo,
0: secondo me con lei siamo un po' in negativo. Berti, lei cosa propone in questo caso?
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No Berti, se no dopo aumenta il conto, lei non lo paga, sempre il solito problema, cioè. Va bene, niente che dire Berti.
2: Ciao ragazzi, sì, ci beviamo domani.
0: Non avevamo dubbi.
1: Arrivederci.
0: Guardi, arrivederci Berti, grazie, buona serata. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando e stanno cercando ancora di richiedere la musica, ma ahimè gli spazi sono esauriti. Giusto?
1: Già da un bel po', perché eravate veramente tanti stasera.
0: Esatto, tantissimi, però domani sera ancora puntualissimi a partire dalle 20, un paio d'ore nell'happy hour e tanti spazi con la vostra musica e le vostre richieste musicali. Salutiamo anche Fernando che da qualche giorno che ci sta provando, ma stasera ce l'ha fatta e voleva ascoltare una canzone. Eccola qua.

0: Research, una pubblicazione del 2014, tra l'altro realizzata precedentemente nel settembre del 2013, quando stava lavorando appunto all'album il proprio, e sviluppò questa canzone un po' malinconica che comunque è tanta roba, posso dirla?
1: Bellissima, una grande scelta, ce l'ha fatta stasera, direi che ha scelto anche bene.
0: Tanta roba, ciao Fernando, grazie per la richiesta e grazie a tutti gli amici che stanno ancora cercando di richiedere la loro musica. Ciao Giulia, salutiamo anche Stefano, buona serata anche a Lisa, ma non ci abbiamo più degli spazi, ma questo già
1: riprovateci domani, dai.
0: Dai, però adesso c'è Olivia Rodrigo.

0: Dragon of Dice, Overphonic, bellissima. Salutiamo anche Patrizia che invece si sta cingendo alla tavola con un piatto di riso freddo guardando la partita ma con la radio di sottofondo. Vede,
1: buon appetito Patrizia.
0: Buon appetito.

0: questa è Sabrina Carpenter, Radio Number One. Happy, happy
1: hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Radio Number One presenta... Dedicato.
0: Sono un po' distratto, mi è arrivato un messaggio. Ciao Marco, salutiamo Marco che dice: ciao raga, è inutile girarci intorno, in ferie si va per trovare il Chula Dance, che non so cosa sia.
3: Io credo di aver capito, forse, sa.
0: Lei dice che, cioè, non lo so.
4: Scusi, non ho capito.

0: veramente puntualissimo, come sempre utilissimo anche per tutti gli amici che nell'arco della giornata con i nostri colleghi interagiscono, perché tante sono le argomentazioni. Poi mi raccomando, perché poi più tardi arriva anche la nostra Lilli,
1: Number One Classic dalle 22 alle 23, grandi successi degli anni 70, 80 e 90, un bellissimo viaggio da fare insieme a noi, a Lilli.
0: Ufficialmente ormai dichiarato i vinili rispolverati dal nostro Gabbro, che ogni giorno li lucida puntualmente.
1: Stasera li ho fatti tutti.
0: Braverimo. Intanto salutiamo anche chi si sta gustando le cozze alla tarantina con un bicchiere di vermentino. Allora Max, arriva anche la tua canzone.

0: tanta roba, The Clash, Magnificent Seven, era 1981, prima ancora For the Love nel 1977, che lanciò poi il gruppo che iniziò nel 76 la propria carriera. Questo punk rock britannico importato appunto in tutto il pianeta grazie a Joe Strummer e Mike Jones, e grazie invece anche al nostro amico Max che ha richiesto questa canzone, vero?
1: Una bellissima scelta a chiudere, no? Con grande qualità.
0: A chiudere questa parentesi, ricordiamo appunto, visto che questa era una delle chicche del passato della musica, ricordiamo che

0: canzoni che quando sei le giornate che sei un po' giù magari ti tiri sul morale, no?
1: Tutti
0: no?
1: più allegri, certo. Tutti più allegri. Io saltellavo.
0: Saltellava.
2: Questa è piaciuta anche
0: a me. Ma guardi che fatica, c'è Tommaso Paradiso. Ma che ti frega?

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola, lei quando l'agita la Coca-Cola?
1: Poi se la apro però è un casino. Guardi,
2: non mi meraviglia, no,
0: infatti praticamente dopo ci dovevo mettere un sottotitolo a questa canzone, ma lo metteremo nella prossima puntata, giusto?
1: Ce ne andiamo, torniamo domani puntualissimi alle ore 20.
0: E attenzione perché adesso arriva la nostra Lily, Number One Classic, e voi come sempre fate una buona serata, ma soprattutto, innanzitutto, almeno voi fate i bravi.
3: Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Stai ascoltando Radio Number One, sono le 22. Buona serata.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con...

0: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Buona serata e benvenuti nel nostro Number One Classics. Io sono Liliana Russo, Lilli, una donna al volante. Qui da noi i successi del passato diventano l'inno della nostra estate. Questo jukebox in funzione per 60 minuti con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Il nostro viaggio inizia con Mike and the Mechanics.
1: Number One Classic.

grande inizio per Number One Classics. Nella metà degli anni 80, Mike and the Mechanics con All I Need is a Miracle, tra i componenti del gruppo anche Mike Rutherford, il chitarrista dei Genesis. Io sono Lily, una donna al volante, e ammetto di avere un debole per Elton John. Your Song è sicuramente una delle sue canzoni d'amore più famose e più apprezzate. Era il 1970.

Number One Classics, ogni sera per 60 minuti ci fa saltellare tra un decennio e un altro. Da Londra Lisa Stansfield con la sua Change, era ascoltatissima all'inizio degli anni 90. Ma Lisa Stansfield tornerà ad esibirsi dal vivo in Europa, sarà infatti al Monte Carlo Summer Festival il prossimo 11 agosto e poi al Venoj Festival di Pentas in Svizzera il 13 agosto. Dall'Australia in Man at Work con It's a Mistake, una canzone dell'83 contro la guerra, ancora purtroppo tristemente attuale.

0: Il viaggio nella musica delle nostre estati, quelli del sole sulla pelle, i successi più travolgenti degli anni 70, 80, 90, nel Number One Classics, Andrea Through Connection con What's Your Name, What's Your Number. Era il 1977 e noi torniamo tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One
3: ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Radio Number One Classics 1967.

Ogni sera dalle 22 c'è Number One Classics, dove scegliamo la musica che ha fatto la storia negli anni 70, 80, 90. Non a caso Caruso di Lucio Dalla è considerato dai critici uno dei più grandi capolavori della musica contemporanea. Amato in tutto il mondo e anche da noi, scritto da Dalla dopo un suo soggiorno a Sorrento nel 1986. Io sono Lily, una donna al volante dal cilindro, esce anche la musica di Chaka Khan. Questa è I'm Every Woman.

così bella, così delicata nel Number One Classics. Dido, la cantante inglese, si è presa una pausa dal mondo discografico e in Thank You in fondo descrive quello che spesso viviamo anche noi, una giornata dove tutto va storto, ma poi quando arrivi a casa e c'è chi ti ama e ti aspetta e tutto assume un significato diverso. E come darle torto? Da un grande successo del 99 al 1985 con i Meridian e Kaylee.

Il gruppo inglese dei Meridian, il cantante Fish dedicò Kaylee a tutte le donne che lui ha trascurato nella sua vita e anche a tutte quelle relazioni che avrebbero potuto essere e non sono state. Rimpianti, insomma, a go go. Number One Classics torna tra poco.

Cercato l'atmosfera giusta per rilassarci con uno dei brani più ipnotici dei Flash and the Pan, questo gruppo australiano. Nel nostro number one classics, la new wave urbana, così definivano la loro musica. Walking in the rain, quello che vorremmo fare in molti con questo caldo, cioè una bella camminata sotto l'acqua, ma qui l'acqua non si vede proprio, quindi rinfreschiamoci con la musica. Io sono Lily, una donna al volante, e in arrivo ci sono i DeBarge con Rhythm of the Night, era il 1985.

Number One Classics ogni sera ci trasporta in un viaggio di 3 decenni, la musica che ha fatto la storia negli anni 70, 80, 90. Io sono Lilli e dalle 22 inizia il nostro viaggio nei ricordi, dove siete tutti invitati.

0: finito il tempo a nostra disposizione. Io sono Lili, una donna al volante. Domani ci ritroveremo per ascoltare la musica che ha fatto la storia. E naturalmente vi aspettiamo. Number one classics.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio.